fritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi.

quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. All'improvviso uscì una lacrima e

Eccellenza, vado, fai il tuo piacere, Diego il paniere, va benissimo.